0: annuo assegno di 4.000 scudi.
1: Ma caro zio, e fia verde.
2: Esitar non è più tempo, dite di sì.
3: Ma tanto!
4: Ed io consento, corri a prender Norina, reca

una decina devi aumentare. Ed è venita una decina devi aumentare. Se tu mi piazza qualche ragazza, lei come quella cercamerà. Ed è venita una mattina una decina devi aumentare. Senza colore della nazia, il minuetto, il

0: confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti, zitti, piano, piano, lo facciamo confusione, per la scala del balcone,